bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.